avvisale la guaccia che t'oplota, avvisale la guaccia che t'oplota, avvisale la guaccia che t'oplota, o sabe come la nota, nota, vuelve il tuje para abajo, sacude il tuje para abajo.

Terremoto pa' tu cola. La guacha se descontrola. Terremoto pa' tu cola.